Kosala sur Radio Ndekelo. Kwasinga sitongo e la kwena la inga, na bekondite, nando dafono non Ndekelo.

ndo yeti ando agona ndo so a fami adresa kwawo eske kiti wanande e parole de major a kataje bakona molevo. Et si tu te j'aimerais, oh yeah, oh yeah, oh yeah.

chin da kochi le ngani totu adava. Toto ngwa chion. Munga mamba chin da prena pezi munga balo kuya ndunu se. Inati pezi munga mnyombe. Munga miambe usia limbia. Bon aventure ngomba kati kuro kele ketera. Ndali chan duwa sangu. Zoni la ingati ponte kona wabe Afrika kwa nazo kwa. Ala ebani sur la mandeki luka nanda prena chukuzuka vada kusalani. Igundala.

0: Namage Barberati Waterana Aristide Baralasma.
1: Barala Toto.
0: Tunganya Barberati.
1: Ah, Barberati singing quite a petoto.
0: Ala Barazuama.
1: Sinila. Bon, bita ari trop le futuri di apa ni muna uti no mayu tu.
0: Ah.
1: Tava ki tora pe. Bita tangazo tu mana ganti ni ranti alet uba pe. Gambi ki muna mati de nambe di ki uboka.
0: Aha.
1: Gambi ki tangazo ki runga kiri do kafe. Gambi muna pe ti ni zami nambe di ki bita ngwaka.
0: Da.
1: Tua population di kuna la bon dimanche.
0: Voilà, bon dimanche na magi Barberati.
1: Oui.

Se c'è già portare a Timo, aio, mo' chissà se va a Timo. Se c'è già portare a Timo, aio.

singila mingina na pa fete di komi singana Ines Grady Berbida Sando ti maswa ki Akuta sango ti ingaso Bono ti fuku ti tango mbonga mba samba limbi Sina peko ni muna la Apeko ti atuka ti ando da fa onde kiluka